0: credo
1: qui d'altra piatti gradi
0: no usata brava d'aglia sorfa zia tratte dei grazie
1: pangermanne
0: Ikak sektat vas mi, da vas mi utra, rikovan kikon.